Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oriamo destro e verso in trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antandium tuo, che al tuo principio a ser Cristo, Domino nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre.